Ok amici, adesso vi cantiamo una bella canzone italiana. Allontano solo Vicky, come on.

Artiga sune guno stemma reda. Ma cuppulella gavi si era isata.

e poi è come se esistessimo soltanto noi. In frigo che ci sta qualcosa troverai. Che belle certe sere con gli amici miei. Non so se era settembre, agosto, giù di lì. È tardi, devo andare, no, rimani qui.